0: bakanganti suni balo tosina nejo
1: saurang de pantina grappa
0: angni sali chakpa samang appa samang chini tibang kpa samang tuma samang polong rakkabagata apara pol saldani pagata
1: tumara thora khushi onga